Y claro, que el contrapunto de Como antes es Domenico Modugno y Come prima più di prima.